0: kunu eja woni edida suo sabo free to jumna utin se abofran the potential nani pota sani ni bonne ani bonne
1: yes
0: adai.